l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno comandare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo.

poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.